Emol Rocca, na Leti, e Swazi, e Rocky, o Pata, Pata, Pata, Ingo Monami.